0: E se lo dice 22 Simba ne vale davvero la pena. 16:03 Radio Z, il collettivo è tornato a trovarci, lui, colui di cui noi siamo tutti bimbe, il collettivo 22 Simba.
1: Ciao ragazzi, bellissimo tornare qui.
0: Ciao, ci bello. Come stai prima di tutto? Come va?
1: Dai, benissimo, benissimo. Ci stiamo ancora riprendendo da ieri che abbiamo cantato a Saron, è stato incredibile. Stiamo cercando, io sto cercando di capire cosa è successo, ma tutto bellissimo.
0: Puoi provare a spiegarci cosa è successo ieri sera? No,
1: guarda, è stato un concerto, okay, è stato un concerto, okay. Ma è stato anche molto di più, quindi è quel molto di più che devo analizzare. È davvero incredibile farlo da me, farlo nel mio paese, è stato davvero qualcosa di stupendo e bellissimo, bellissimo davvero. Meglio di così non poteva partire la giornata dell'album, giuro.
0: Ed è stata una serata, comunque voglio dire, sobria, ti vedo super in forma, quindi complimenti, bravissimo.
1: Hai visto?
0: Ti sei tenuto per l'intervista, puoi dire la verità, l'hai fatta per la
1: sì,
0: promo.
1: Sì, sì, siamo persone estremamente sul lavoro, tassi
0: sei
1: sul
0: un
1: lavoro
0: professionista.
1: E basta. Bravo.
0: Senti, sei qua perché lo hai detto, ieri hai presentato ufficialmente, che è diventato di tutti noi dall'una di notte, giusto, di questa notte, sì. Il tuo nuovo album che si intitola Miria. Allora, prima di tutto, complimenti, non lo dico più per piaggeria perché sei qua, ma mi è piaciuto un casino. Quindi, insomma, com'è? Come sono le prime reaction dopo le 15 ore in cui è fuori? Come sta andando?
1: Ma guarda, io ti dico la verità, ad ora non ho ancora guardato niente, ho davvero guardato pochissimo.
0: Ottima idea.
1: ottima idea, nel senso che era un disastro. Ottima idea, perché davvero c'è gente che proprio...
0: Ottima idea.
1: No, non è vero, no, in verità sono semplicemente contentissimo. Ieri è stato uno spettacolo, anche proprio farlo direttamente già ragazzi, in verità proprio già da ieri sembravano già mega contenti, comunque i fan più stretti comunque ho visto che erano mega gasati, quindi io sono davvero contento di tutto questo e spero vada bene, ma a prescindere sono contento già per come le cose stanno andando, sono felicissimo.
0: Guarda, io ho avuto l'impressione ascoltandolo, visto che poi in copertina magari poi ci spieghi anche perché c'è questo albero, che poi tra l'altro ritroviamo anche sulla tua collana che potete vedere in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, e credo che possiate anche sentire, se siete là, ogni volta che si muove si fa casino. No, c'è questo albero e ascoltando proprio l'album ho avuto l'impressione che dentro a Miria ci siano le tue radici, quindi cose che vanno molto in profondità, a partire dalla scelta del nome che poi magari ci spieghi, c'è il tronco, quello che ti ha reso forte, e le foglie che tu speri che magari cresceranno e che sarà il tuo futuro. È un po' così?
1: Certo, ma alla fine l'idea è questa, nel senso è stato scelto l'albero all'inizio inizialmente proprio per raccontare la semplicità, esatto, che è quello in verità che vuole essere il racconto principale di Miria, quello che alla fine vuole essere. Miria era mia nonna, ma doveva essere un qualcosa che principalmente andasse a raccontare quello che ha significato mia nonna per me, come può essere il suo insegnamento, ma come può essere l'insegnamento di tantissime persone nella mia vita, in verità, è una morale condivisibile o meno, alla fine. Poi è personale, è un disco molto personale, in verità sono molto contento di come sta andando, di come è uscito.
0: È uscito molto bene, te lo garantisco, e sono certo che nonna Miria sarebbe veramente felice di sentirti dire tutte queste cose e anche di sentir parlare di lei, perché il brano proprio Miria è un colpo per chi ha avuto un bel rapporto con la nonna, è un bel colpo, tra poco ne parliamo.
1: Simba,
0: però adesso sì, questo Simba razzerebbe, scusami, gioco di parole orribile. Comunque questa canzone la dobbiamo cantare tutti a squarciagola, noi siamo mega fan, allora due passi dal cielo, non un in più.

0: dal cielo sia uno in più.
1: Due passi dal cielo, mi raccomando, non uno in più. 22 Simba alle 16:09 su Radio Z nel collettivo, 22 che è qui con noi per parlarci di Miria. E allora ripartiamo da dove eravamo rimasti, perché Miria è il nome della nonna. Perché hai scelto di intitolarlo così questo album?
2: Ma guarda, perché arrivavo da un momento in verità di tantissimi cambiamenti da parte della mia vita, quindi avevo tantissimi stimoli e volevo fare tantissimo arte, e nel momento di picco di felicità che ho raggiunto, in verità c'è stato uno step back della mia testa, ero andato a pensare a quelle che erano sempre state le mie radici. Sono sempre state delle radici molto umili e in verità molto meno in guerra di me, mentalmente parlando, mettiamola così, ed erano delle persone a cui gli bastava semplicemente proprio davvero l'amore reciproco, stare con loro. E questa cosa in verità mi ha fatto fare tantissime domande su me stesso, che alla fine è un po' il fulcro reale dell'album. Tutti i dubbi che Miriam ha lasciato per essere poi sicuramente una persona, non ti dico migliore, diversa, sicuramente cresciuta, questo poco ma certo. E questo voleva essere, era un momento di estremo di cambiamento per me, volevo rispecchiasse, fosse un album che rispecchiasse al 100% me stesso, volevo fosse un album bello lungo apposta per questo. E tutto questo alla fine è un po' grazie a lei, no?
1: Che
2: è sempre lì che mi guarda, quindi tutto questo un po' è il concetto finale.
1: E tra l'altro l'ho trovato affascinante nella presentazione, in uno dei tanti hai fatto un bellissimo lavoro anche proprio a livello di mi viene da dire comunicazione e marketing per raccontare questo album. A un certo punto, per raccontare l'atto 2, hai fatto un bellissimo video di presentazione dove hai fatto due chiacchiere con Massimo Pericolo. Punto 1, da persona profana, i bicipiti di Massimo Pericolo fanno impressione,
2: fanno paura.
1: Cioè, sono giganti, ma sì, allora, sì, incredibile, sì, sì. No, vero. E poi hai fatto sei partito tu e poi lui e l'ha concluso anche un bellissimo ragionamento intorno alla rabbia, perché tu dici che insomma la rabbia è quella che ti ha permesso di mettere la testa fuori, però dici tra 5 anni vorrei essere un po' meno arrabbiato con il mondo. Allora ci racconti un po', cioè se ti va anche di rispiegarci questo concetto, perché credo sia importante anche per tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando.
2: Ma guarda, questo concetto in verità è essenziale, nel senso che quando vieni secondo me da una situazione difficile, ma difficile è in verità una parola contenitore di tantissime cose, come può essere familiare, come può essere economica, come può essere anche solo di situazioni che ti accadono nella vita e serie di sfortunati eventi che succedono, può essere davvero qualsiasi cosa. Sicuramente ci saranno delle energie negative, delle emozioni negative, e soprattutto quando sei giovane sembra sempre che siano le predominanti e le maggiori, quindi vanno per la maggiore. Questa cosa secondo me è anche normale ed è un punto di svolta sicuramente per tutti i ragazzi, può esserlo chiaramente se è canalizzato nel modo giusto, se è fatto in qualcosa che effettivamente possa servire a te stesso, e parlo di certo. Qualsiasi sia la tua strada nella vita, questo può essere un bel messaggio per i ragazzi. Ma in generale io vengo da un ambiente che è quello del rap, che è quello della trap, che questo messaggio secondo me lo manda da ormai generazioni, proprio
1: quasi
2: da sempre. Quello alla fine è il bello di vedere una persona che è davvero stenta e che il primo video l'aveva fatto con i vestiti stracciati. In verità questa cosa, io estremamente fan di questa cosa, quindi è un po' quello, credeteci, perché tutto quello che può essere sempre stato un difetto alla fine follia vuole che vi dà dell'energia per diventare quello che molto realmente serve essere in un futuro.
1: Senti, al volo, nella vita reale qual è la cosa che ti fa incazzare di più?
2: Boh, dai, te la dico simpatica, rimango sul treno Nord, sì. Giovane. Non prendo un treno da 3 anni, non ce la faccio, appena ho potuto vi ho abbandonato.
1: Vabbè zio, adesso i mezzi sono cambiati, per i mezzi di trasporto sono cambiati. Per 22 Simba qui con Provinciali su Z.

0: quella giusta. Io mi sentirò tale.
1: Ventidue Simba provinciali alle 16:16 su Radio Z nel collettivo. Vuoi anche raccontarci un po', perché questo è stato un brano che hai cominciato a spoilerare su TikTok un po' di tempo prima che uscisse ed è andato subito in trend, e secondo te perché è andato in trend e da che cosa nasce, visto che ce l'hanno chiesto anche degli amici che sono qua, dei tuoi grandi fan, ed erano curiosi.
2: Vai, ma guarda, contento che le cose vadano in trend, è una cosa che in verità inseguo poco, anzi è un pezzo molto personale, quindi sono contento che
1: alla
2: fine
1: qualcosa... Però ci stai su TikTok. Cioè tu ci sei presente su TikTok.
2: Allora è la cosa più difficile della mia carriera. È la cosa davvero più facile fare un videoclip. Però su provinciali effettivamente mi sono impegnato su TikTok.
1: Bravo.
2: Perché poi sennò mi puntano le armi addosso. Però in verità è un pezzo davvero a cui sono mega legato del progetto. Personalmente lo metto tranquillamente nella mia top 3. E penso che in verità racchiuda tantissimo tutto il percorso che mi ha fatto arrivare fino a qui, anche come rapper parlando. C'è tanto di me, c'è sia la parte melodica sia la parte non, quindi sono contento che la gente abbia scelto quello anche come, diciamo, brano per trainare.
1: E le voci nella testa che fanno comunella, che cosa ti dicono?
2: ma guarda, ma possono dire tantissime cose, sono... Possono dire tantissime cose.
1: L'importante è che dicano delle cose che siano costruttive, poi a prescindere da quello che dicono. Comunque, ovviamente, provinciali fa parte della tracklist di Miria, dentro il quale c'è anche una bellissima canzone che si intitola Abercrombie, che dovrebbe essere la seconda. Prima curiosità, fun fact: a un certo punto, ascoltando la canzone, c'è la voce di mamma, cioè di tua mamma, vero?
2: Verissima.
1: Quindi è tua mamma,
2: verissima.
1: Quella
2: ufficializzata. Sì, ufficialmente mia mamma.
1: Che ti riprende sul
2: che
1: tema dei soldi.
2: Non è mai stata così felice di fare un qualcosa per me, se non quell'audio.
1: Ma la reazione di tua mamma è: oddio che bello, grazie, sono famosa, oppure perché me l'hai fatto fare?
2: No, assolutamente, ma lei in verità quando l'ha sentito anche lì è imbarazzo totale, però in verità si è divertita perché diceva una cosa che mi ripete spesso, quindi quando l'ho chiamata per dirgli questa cosa mi fa: madre, ma te la dico spesso in effetti. E faccio: sì, mamma, infatti,
1: infatti.
2: Dobbiamo farla apposta.
1: Comunque, a proposito di Abercrombie, curiosità, eri uno di quelli che faceva la fila fuori dal negozio di Abercrombie? Hai mai messo il profumo di Abercrombie?
2: Sì, e io avevo solo quel profumo.
1: Cazzarola.
2: E io in verità, vabbè, no, non solo quel profumo. Cosa dico, fratello? Scusami, mi sono bloccato. Abercrombie è il nome della traccia,
1: certo,
2: ma in verità nella traccia dico Alcott per il profumo di Abercrombie, perché la Alcott in verità copiava il profumo di Abercrombie.
1: Cioè, la stessa cosa,
2: e
1: ma
2: quindi io a quei tempi che cos'è che facevo? Avevo il profumo della Alcott, fratello, perché
1: era uguale.
2: Era uguale ed era a portata di tutti. No, costava niente, era gratis, cioè,
1: ti piaceva andare da Abercrombie?
2: E no, in verità non ho ricordi di Abercrombie. Mi ricordo mio padre ai tempi proprio, quindi ero proprio piccolino, che mi diceva: no, ma fidati, questo è uguale a quello di Abercrombie. E io ci ho sempre creduto.
1: Cioè, sei mai riuscito a ingannare qualcuno, magari una tipa, uscendo: che buono è il profumo di Abercrombie, invece non lo è?
2: Lo indossavo quando avevo 8 anni. Lo mettevo e andavo a giocare a calcio.
1: Non lo usavi come deodorante.
2: Bravo.
1: Tutto giusto, tutto giusto. Tra le tante collaborazioni dentro questo album, questa l'avevamo già conosciuta con Gue 22 Simba arricchiti.
3: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Arricchiti 22 Simba e Gue alle 16:21 su Radio Z nel collettivo. Prima di salutarti, ricordando anche di tutti gli impegni dal vivo che hai, gli in store eccetera eccetera, voglio con te riaprire una rubrica che non facevamo da un po' qua nel collettivo. Cioè, abbiamo chiesto alla nostra intelligenza artificiale, che si chiama Gian Pietro, sai, GPT per noi è Gian Pietro, di farti una domanda a suo piacimento in base a quelle che sono le informazioni che ha su di te. E lui dice: qual è una cosa che tutti pensano di te e che invece è completamente sbagliata? È bella domanda, vedi, sa fare il mio mestiere molto meglio di me.
1: Sì, è balorda. Ma balorda.
0: Il tipo ne sa, bro.
1: Ah, no, allora, aspetta. C'è una leggenda che gira su di me per cui io abbia scelto 22 anche per cacà.
0: Ok, non è vero.
1: Non è vero.
0: Per
1: nel
0: Diego
1: senso
0: Moreira.
1: Io molto
0: no.
1: Bravo, assolutamente
0: certo.
1: No, in verità non è vero, nel senso il nome ha completamente una scelta fatta per cranio randagio, per la storia di cranio randagio. Molto probabilmente è capitato che sia successo anche per cacà, sì, e quindi sia diventata una leggenda. Io l'ho letto in mille interviste che dicevano: ah, è uscito un nuovo progetto, artista che si chiama 22 anche. No, non è vero, bella per cacà, ma non è vero.
0: Bella per cacà, bellissimo. Ma tu sei milanista?
1: Sì,
0: milanista. Allora sei un fratello rossonero. Come vedi il Milan quest'anno?
1: Io, vabbè, ma io adesso ho Speranza tatuato su mezza pancia, quindi ad ora sono positivo. Fino a metà campionato sono sempre positivo. Poi
0: l'anno scorso quindi eri strafelice a metà campionato, poi...
1: Noi vincevamo il campionato, sì, una schedina buttata io l'anno scorso.
0: Senti, allora, prima di salutarti, ovviamente ricordiamo tutti i tuoi appuntamenti del Miria Tour, che parte il 15 di novembre al Fabric di Milano sold out, poi il 16 sempre a Milano, il 17 a Milano, tre date sold out a Milano. Cerchiamo magari per il 15, lo dico per tutti i presenti, di trovare un paio di accrediti, che voglio dire, per noi è importante, che sai, noi la domenica siamo liberi, invece dal lunedì al venerdì non possiamo mai andare ai concerti, quindi dobbiamo fare in modo di acchittare. Il 18 a Firenze, il 20 a Padova, il 22 a Roma e il 29 chiudi poi a Torino. Come ti stai preparando, come ti senti a proposito di questo? Perché comunque stai ricevendo anche un combotto di affetto.
1: Sì, no, ma guarda, siamo contentissimi, non vedo l'ora proprio di vedere tutti i fan, di fare finalmente Mire dal vivo con la band, perché è un album che è stato pensato davvero proprio in visione di questo, in visione di quello che era il tour, quindi ci tengo tantissimo, non vedo l'ora di farlo e di portare la versione migliore di me che abbiano visto, questo poco ma sicuro.
0: Tra l'altro ne approfitto per farti i complimenti su questo album, perché io l'ho ascoltato sia in macchina che in cuffia. È un album che ricorda un botto una tracklist di un concerto, perché ha un'apertura potente. E tra l'altro anche questo volevo chiederti prima che mi dimentichi: se voi ascoltate la prima traccia di 22 Simba, sentirete una voce che non è quella di 22 Simba, perché hai scelto
1: per i più
0: per i più attenti, noteranno questa cosa. Come mai hai fatto anche questa scelta proprio?
1: Ma guarda, in verità la traccia, l'idea dell'intro è sempre stata quella, semplicemente volevamo un intro che proprio spezzasse subito il ghiaccio, facesse capire subito che comunque era un viaggio che andasse fatto dalla prima all'ultima, che ogni traccia fosse importante. Avevamo bisogno di una voce, abbiamo scelto Arisa, che è una delle performer più forti d'Italia, ha fatto un lavoro incredibile.
0: Bellissimo.
1: E penso che con lei all'inizio dell'album abbia una forza entrata assurda, davvero contentissimo di aver collaborato con lei.
0: Ma ha fatto specie, perché poi invece la seconda voce che sentiamo nell'album è quella di un campione, quindi non sei ancora tu. Ho detto: ma canta 22 Simba?
1: È un'entrata da leggenda. Invece, ci mettiamo un po'.
0: No, però è proprio, sembra proprio strutturato apposta, no? È presente proprio come se fosse proprio una tracklist del concerto. E la cosa bellissima che ti volevo dire è che si sente che è un botto suonato, cioè che ci sono tanti strumenti, tanta musica dentro.
1: Tantissimi strumenti sono stati suonati dal vivo, sono stati registrati dal vivo, tutto l'album è stato studiato anche con musicisti assieme al mio produttore, che è Timon, e due musicisti che si chiamano Ivan Ishad, Jacopo e Pietro, fortissimi. E quindi in verità è una cosa a cui io mi sto legando sempre di più, ho sempre riconosciuto l'importanza di questa cosa, però col tempo l'ho sicuramente approfondita, e così poi si porta anche nei live con tutta la mia band, che sono fortissimi, sono dei musicisti incredibili.
0: Bello, comunque complimenti, perché il tuo è un progetto fighissimo e potete anche incontrarlo negli in-store dal 19 di settembre si parte a Milano, 20 settembre Torino, 21 Bologna, 22 Roma, 23 Genova, 24 Verona, le montagne russe.
1: Sì, guarda, non farmici pensare che sono...
0: Ti piace viaggiare?
1: Ah sì, no, in verità ho viaggiato pochissimo nella mia vita, ti dico.
0: Quindi adesso...
1: è ancora tutto da fare. Ad ora abbiamo lavorato solo tanto e ci è andata benissimo, quindi... in verità mi sale l'idea di continuare a farlo, però voglio viaggiare e non vedo l'ora di farlo e di provare questa esperienza. Sono andato da poco, sono partito come un matto, ho prenotato il giorno prima, sono andato completamente via dall'altra parte del mondo, bellissimo.
0: Dove?
1: Sono andato alle Maldive, completamente random.
0: Da solo?
1: Con la mia ragazza.
0: Ah, ok, con la tua ragazza.
1: Sì, sì, sì.
0: Com'è andata?
1: Benissimo, è un botto di pioggia. Ho prenotato il giorno prima. Non mi ero accorto del fatto che è periodo dei monsoni, pioggia.
0: Cazzo.
1: Vabbè, appunto, non ho mai viaggiato, queste cose.
0: E la tua ragazza neanche lo sapeva a questo punto.
1: No, la ragazza si è sentita dire andiamo alle Maldive domani. Ah,
0: bellissimo, mare, sole, cuore, amore, pioggia e monsoni.
1: Cuore, amore, basta,
0: è diventata la vacanza di Tokyo Hotel. Senti, grazie mille per essere stato con noi. Noi veramente vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Lo faccio io personalmente, me ne prendo io il carico, Miria, perché credo che sia un album che parla di tante persone, non solo di te, che rappresenta tanta gente. E ti dico che in un pezzettino di canzone, ti ho detto anche in fuori onda, mi hai commosso. Quindi ti ringrazio e
1: grazie,
0: ci rivediamo quando
1: davvero
0: vuoi. Radio Z è casa tua e quando vuoi ti aspettiamo.
1: Grazie mille davvero.
0: Grazie 22 Simba, ora un come, non un perché, insieme a Tedua.
2: Non serve un così.

0: Via Radio.
1: Ancora buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 di trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Consigliamo di anticipare l'uscita a Varazze. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incendio adiacente l'autostrada. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Una poesia struggente, Marrakesh, Crudelia, alle 16.41 su Radio Z nel collettivo. Grazie a 22 Simba che è stato nostro ospite sin qui. Tra poco ritrovate tutta la sua intervista su RTL 102.5 Play.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Tutto. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Le 16.44, ancora pochissimi minuti per stare insieme qui nel collettivo e poi sarà weekend per noi, ma sarà soprattutto weekend per voi. Potete cominciare già a raccontarci quali sono i vostri piani al 335 30 10 25. Le temperature si stanno abbassando, però chissà che questo non possa essere ancora per alcuni di voi magari l'ultimo weekend di mare, l'ultimo weekend in spiaggia, ma fatelo sempre con una cuffietta nell'orecchio e ascoltate Radio Z perché ha sempre il pezzo perfetto. Magari adesso, che ne so, siete in giro in macchina, siete in giro in una città molto trafficata, a Milano, siete a Roma, siete a Napoli, avete Radio Z accesa, parte la voce di Ernia che vi racconta la sua dedica.
10: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica alle 16:48 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini. Allora, in tanti avete detto: ma settimana prossima ci saranno altri ospiti? Sì, preparatevi, perché settimana prossima verrà con noi un trio inedito che non vedo l'ora di conoscere. Because everybody here is so sick. Say my name.

Il funk 2.chiocciola, come direbbe lui nel suo carattere speciale, OK da Supa alle 16.53 su Radio Z nel collettivo, dove onestamente abbiamo da sempre il sogno di incontrare da Supa. Sappiamo che praticamente è impossibile, però speriamo sempre che possa venirci a trovare, perché magari prossimo album, quando uscirà, se uscirà, no? Lo aspettiamo e sarebbe bello poterlo raccontare qui ai nostri microfoni, come facciamo con tanti altri artisti, ma sappiamo che lui è al lavoro ad un nuovo progetto, perché ce l'ha detto lui nelle storie qualche mese fa, e quindi lo aspettiamo dopo il bellissimo joint album fatto con la sorella Mara Santei, che si è da poco sposata, si chiamava Casa Gospel, bellissimo, sottovalutatissimo secondo me.

You Move Like an Animal, Cat's Eye, alle 16.57 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura di questa settimana di collettivo. Settimana prossima, ve l'ho detto, ci saranno tre ospiti che hanno fatto contemporaneamente, tutti in un giorno solo, hanno fatto una bellissima canzone insieme, una collaborazione a tre. Uno suona la tromba, questo è l'indizio che vi do. Uno è un rapper pugliese e uno è un cantante internazionale, punto.

0: Ai ai ai, un giorno ti innamorerai. No, quella, scusate, era un'altra cosa e credo che fosse Il Medico in Famiglia. Però questo invece era Sfera. Sono le 16.59, siamo arrivati alla conclusione di questa bella settimana trascorsa insieme nel collettivo dalle 15 alle 17. Il collettivo tornerà domani, ma non ci sarò io, ci sarà qualcuno di molto meglio di me, che però ancora non ho capito chi è. Ma non è importante questo. Noi torniamo lunedì puntuali, sempre dalle 3 alle 5, sempre per chiacchierare di musica con tanti artisti, tanti ospiti. State qui ora, Taranto è lavata dall'aeroporto di Roma a Fiumicino e quindi buon weekend che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai...

0: Sono le 17.
1: Generazione Z.
0: Eccoci con Generazione Z in questo venerdì 18 di settembre. La squadra si rinnova anche quest'oggi, ovvero Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Ciao Ale!
2: Ma buonasera Francesco Taranto, buonasera a tutti. Un aeroporto di Fiumicino che come ogni venerdì si riempie incredibilmente, perché ancora i weekend fuori si fanno, eh?
0: È vero, questa è la prova. Anzi, non i weekend, ma i weekendiche, come direbbe, come dice il nostro Cristina, che peraltro salutiamo, che ci ha
2: tenuto compagnia, esatto.
0: Fino adesso ci saluta anche lui. Allora, staremo insieme fino alle 19, carale, ovviamente anche con i passeggeri lì da Fiumicino, a maggior ragione oggi, insomma, che ce ne sono tanti, ma non solo, con tante notizie anche che riguardano il mondo dell'aeroporto, perché davvero lo stiamo scoprendo ormai in questi anni, è veramente un mondo Fiumicino, non è?
2: Oggi c'è soprattutto una curiosità molto importante, quindi magari fra poco ne parliamo insieme più tardi.
0: Intanto subito Annalisa insieme a Madame Amica.